0: certo c'è stata laggiù una storia molto complicata.
1: Radio 2 Relax Life.
0: Certo c'è stata